Madame Queen, fuori da questa stanza, con le tue mani piccole e gli occhi